Itala. Asinama ena jamabu kwa ginam tatara ginami. Olumengo kalani manene olumengo kalanani. Olumengo kalani manene. Eo kalani manene. Tuyo so kalani manene.

0: Vani mulatun le Gilles Dumar Maritu. Oduwa ke tunia sipo awe lai mwavano.
1: Asina.
0: Ndikale poma ila ya wampula. Agile Dumar Maridu. Sipo ila ndru e tunia. Agile Dumar Asharai. Agile Dumar Marito Aetunia, Roni Gossiponawe.

0: si sono pentano mondiwa ne pinyane ya yora tannamo sa savase su so ligana sen
1: radio sambika nampula
0: Mone urena Radio Mozambique mo studio maya wa pula kumere kemete kosa yemporene ma 392 metros na media e frequencia yo le canal

Sisson tono pentahun muniwa ma wira na nyuwanto sipo ya jil tomar marito. Ore demurati omratun liya humo studio ma radio Mosambiki he misora ya wampula olelo. Wenave o ni sueli he sa mukali luawe, se murati yawe, ni varawe, akutan hiku. Jil tomar, maurom hinyaka we, nse nanyo di ermene jil do marito. Vano se ne murati anyo di jil tomar marito. Etunia, si ponanyo naneraru, na venla che che che che che.

Ah, kulu tuile no, ondriwa oleshe no hoi. Ondriwa omtawa nye ho. Aruwa ni noni ruma sana.

0: We know that Vacani and Kella or Quanyeria, a Sincora Yamacari Piolican and a color of Holorami Botarni.
1: Vento Botarte.
0: In Sina and Mera Maprosheni.
1: Murupalia Camargo is out of the post to one of e località che io ho in Varuta, il distretto io ho Mucavola, provincia Nampola.
0: Aio, aio, a nessuno lo togli, ha?
1: Vuole parlare a cammino che io ho tutti.
0: Ma se in caia che ho cacciato le vende ruani o pivi?
1: Ma su alla, uno è in re rava che non ha cavava di le macchioca o cioccola. Cai che corroso, ia, ne tappagni antano.
0: Corroso, cos'è il locale?
1: E wala wala wala mukate ne morito
0: ayo
1: e ne ro shankano mulu pa jaka.

Toronto qua, io sono Corella, in cui una carriera Central Technical, Freddy Lauia, sento il mio sore Leonardo Simoco, nani vuol rateni in nera di Hosso Corella. Buonanotte! Uerani ure che massi vacane, ne pena uva, irani, e curu ofengene, ah, lei lo va, non ti vede la ferri, domingo, melo. Na uiwa kele chipwena. Vele salamu numero 826-5050-888. Buenoite, karipu, ni wele hurateni.